0: Ci creano categorie, mi hanno time na ladelo. Hatem solo che si mi hanno ci chissima se la vino Barzan se la nord che tiro in sopentis bis bis bis ciao tiro in sopentis bis bis do sociale si far tin tin pain do si far do si far do si far ciao. Ci mi hanno chiama sera per gang più per telefono perché sta vakt la con ti asho creada come ci mi hanno chiama de cal cal ko shish kravi kali ne vela ke de la gona gona special vakna che khafana shukur ban ci mi hanno per gram doran kamada khulene ye kalana se ban da khulene ci de si alfada da shi cha ta so main kari batad ban khine vela ke de baqi ban hum dan special vakna sumram silent violet list ne da kotol ta zada da tan salam salam salam ne mi hanno ji mi hanno ta khwaki ge pal so iro ra ar jana jan tor ko ijazat de dua sara che cheta us khushal us baad us shpa mo khair kabhi wafa jun wafa ko label program ki waki ki mulaqat ra time pura ta ta bye bye pak rab tamus par allah pa aman pakistan zindabad mk kas malik pakistan pa zindabad okay allah pa aman dasta da ghani har sho
1: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.